alatentulunti. Ewola ke alatentulunti, dina manam lumminna anata. Lumminna funti da kata, ibita jarabi kang, ka alaban tuwabul bolela, kwa lea nunu bestarnu jele, asieno fangastarnu latina, bar wulunya ewola tombonkake alatentulunti. Wala mu, kie